0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 2:07.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Felice Dobrilla. A Tazzi e Caffè.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Vittorio De Sica. Catarì.

nato poco stracqua. Torna a chiovere a schiova, rido solo con l'acqua.

senza lampa, senza tuona, senza niente, a cammanà. Ma si fa caldo a mattina. Fai un bagno a Mergellì. Ti rifrisco là per là. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Me son briagate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra o Arracina.

Ma la vecchia della babosa subito disse: oh, che vezzosa! De sta maniera non trove partito, ganna te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, ora la scuorno, anime e cuore, faccia di turno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo speruto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio

viste de sante dalose, de palaie raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte letterate. Pesce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e velline, capitune, aglie e renghe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Sergio Bruni. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Dammi il, che pigliatil, nuvas, tuzzeril con macchesta vucchel, che para narusel, nu poco pucurilla appassionatel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 3 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Alberto Amato. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gino Ruggero, Lucio do Mare.

felicità me ne fa accappanzata. Questo occhio rosa voglio solo mi guardata. La mamma

ago kasayo kasarada. I songo namura de margarida. Che a femmina più bella l'han frascata. L'ha giubertato capo concertino. Poi spibbiamo

fortunata, giubilò, bottate in mano, non va valita, gatto

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Usu Ceriel, sotto sto traino canta purisso, capo fa l'amor, che terra e fuoco e chest, e sto calore in capa, beghiuta e non va fa campà.
2: L'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicate, se non decidiste che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete.

quando puriste stavo a far l'amore, che terre fuoche che sta e sto calore, capo vecchio un telo va a tampare, un impunnito una pezzolla e mettita a velo in fronte,

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Enzo Limbo, Anam e Cor.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ula de Palma, Nu quart e Luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 4 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? Per me è destino. Per sto occhio bella, tanto ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Amato, non la penso proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parlare.

mo se fatta Santarella, sa la spissa con passà, e sta buona pizzuchella pure santa buon canna. Ma sto cara che ci aiuta tanto e tanto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. O caffè.
2: Barabarabarabarabum.

un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si bene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa.

casa, sento per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guè guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Mario Tunolo, settembre con me.

Nela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula? Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena all'unna ci a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è sto anch'io. E le dico, sto capo a te.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate, suona mare chiaro.

pura, sì, sì, fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Marisa del Frate, voglia te.

Vint na Ritz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. Non fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrone rumar. Ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini, Vierne.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Alfredo Del Pelo. Cor ingrata.

0: si fesse. Si non fa. Te ne butta una bus. Te ne abusa che ciccia formaggio, non te ne coraggio. Nemmeni parla.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: scelto un nome eccentrico. Nini ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi tu durce mio marito, non so voglio sopportà. La già cosa nuova stinta, ma già mette la cantà. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va firmà. Non appena cammaranna, ma che farà debuttà. Ho scelto un nome centrico, Nini ti rabbusciò.

dire.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Pino Mauro, Lusingama.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 6 e 5 minuti.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

caroce roce mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai la mina mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

0: poi bocca rossa che sfizziete va sa, si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impastate mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia, io te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet, e ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bontà, o trammiere fermo dramma, cammuina attorno a me, è un sospiro collettivo, tutto vanno per a te, tu quando passi mi fai venire una mossa, o i bocca rossa che sfizziete va sa, sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà,
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Gabriele Vanorio, quando tramonto sola.

L'avvocato si accosta più vicina e tutta stringa a me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

parola dolce per un'innamorata. Ti voglio bene tanto, tanto bene, lontanati in un pozzo più campano. Una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu ti stringi a me più appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Mirna Doris, su Namare Chiara.

0: aperta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora o frate, persiana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stamme già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora o frate, persiana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
2: Vittorio Parisi. Tutte Marie.

0: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così leggia, fino a Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

zitta zitta doce doce, t'aggia di te voglio bene, zitta zitta doce doce, io to voglio far

mente, sbatto corpietto, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. So geneflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, tu li capite, i che vogliati.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827. E su TV Sat sul canale 646.
0: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
3: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumpare un coppa i capilli, piano piano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
4: Se fosse un uganario, un ugardillo.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 7 e 6 minuti. Gabriele Vanorio. Campagno.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

ma stanotte sì tutta la mia, l'occhio tuo è bella ma dice ne sì. No, questa luna nessuna bucina.

0: Anna Magnani. Agge perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetata e spasema sto cuore, e voce notte si so fatte rare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a canta con me tutte le canzoni. E quando chiun vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi vas, a capo monte, a vimma fa pace.
2: Ma tu muoio a te, rintano giardini e la capo monte, a tu ci passa amore eternamente, e lo signore.

cuore, ma tutti vanno, io vorrei fuori.

avemos quando tu stai fatta. Io non mi attendo un gran bello, cosa c'è malinconico e felice. E tu mi sospiraste, tu

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Roberto Murolo, Vierna.

Silvana Martino. Fresca, fresca.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A chiù bella!

dici? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 8. È 8 minuti.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Agata.
2: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumà. Non c'è vic e non mi accatte lente

anni fa. E a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà. E mi ha detto il custode, non lo posso arrivare, l'ha già troppo arrivato, vi consiglio dove sta. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che ho ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella tutte le sere insieme a me.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tu come non suona, si venuta a chiare. Come una luce, vinta all'oscurità. Non è vita, senza te, così scordata.

0: Buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Enzo De Moro Lo Manto. Palomme in Ot.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camalda, vorrieta nera, picciarinella, o sposi a sposa.

0: la loggipella, fucate su, quarutia nepta, piantata te, sta faccia bella, miese il lanzone, spasa pellastica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Sente!
0: Quando

0: sia da succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
2: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 9 e 6 minuti.
1: Mirna Doris, core spezzata.

0: maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare imbecille come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.
1: La maestra elementare Clementina Santafè è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trova via, sa che guai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice un po' che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto pienata. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ha fatto un balcone per venire a salutare. E tu hai fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette giù, villano, va, va, va, va, va, va, là.
2: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
3: Giacomo Rondinella. Passione.

Co voglio, co penso, to chiamo. To vego, to sento, to so.

sbaglio a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole, padre?

la via da gioventù, quando tu in casa nata non si può ne scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone tiene lui.

Maria, senza ne rute di le braccia, me cadute, ma passate, ma la vita sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapè, non sa stanno

0: mo voglio.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

so belle, ma io voglio bene a stella, che bella, che bella, ma per la contenta non mi faccio brigare. Una casa

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? Per me è destino. Per stuo che bella. Tanto ha già soffrito.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 10 e 6 minuti.
1: Nino Taranto, e non sta bene.

fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scià e

po' trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, si

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, pensammaci.

ha detto: cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto sola tu curriva, e si fa un tenerì una canzone. E io sono tornato qua, con sta chitarra mia, per cantare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Enzo De Muro Lomanto. Pusillaca.
2: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

e poca poca han già portato all'ora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrancia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Agge portuto un suon, tutti stamor. Agge portuto un cor, appresso a te. Nuiorna mi fai campà. Nuiorna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Stamor, morì.

già fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma mi sento con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

gente lontana capo che sono zavolita via. Ma chi è chi sta che balla, tarandì tarandella, ride Napoli bella che è pulicinella che torna e sta qua. Da tarandella napolitana, si matte luciana, che si guappa e si bella.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una morte, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 11 e 8 minuti.
1: Giacomo Rondinella. Nunzina femmina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Michele Scialpi, Povero Innocente.

Poi un rindo me la controlla, ma ven a vedere chiudo se d'amore. Quant'anno a Carmarella la guaiala, ma piccia come fosse un bengala, e faccia pure l'acqua.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è geloso, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: ridotto, il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava. Dove è andata? A Salipal.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale. Spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà. Spacca scarpe in un m'accatto e te papa lusso a te. E tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A solo e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci, che ha ridotto quest'uomo per te.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
4: Gloria Christian, voglia te.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fausto Cigliano, Rosa Mieti Rose.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Rapa da fenesta, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quante suon caperta per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 12:06.
1: Ebe De Paulis. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Mario Trevi, paese mio.

0: La donna è mobile, e questo lo so. E Donna Rosa fa la sdegnosa. Non è un segreto, e le prove vi do. Mando 1000 telegrammi, compro cesti di lillà, canto 100 serenate, tutti i giorni. Lei però fa marameo. E poi ritorna da mamma.
1: Ti rimbetto al mio balcone, sta a cucire Donna Rosa, una donna prosperosa, profumata, vaporosa.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andesse non pascià, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa, Napoli, Canumore.

suo marito in galera, Carmanello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmanello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: pizzo umano lo scuola ci sta, tutta bene la bevertà, che drink den drink den dra, e fa che drink den dra, pizzo umano lo scuola ci sta, tutta bene la bevertà, che drink den dra.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Beniamino Gigli, Surdate.

la giudizia cusci signor Frante, cantate pure voi che non fa niente, pensavo ed è mio

0: Costa, Oi lì oi là.
1: Come quando non vengo.

Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea. Giacomo Rondinella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 13 e 6 minuti. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tu ma desciste sina si rimaggia e moti no curaggi malassa. Sto chiedo in un so sincer, come quando mi incontraste, come quando mi desciste, voglio bene solo a te. E tra man mi giuraste, una mano in coppo cuore, non si scorta, un primo amore.

0: notò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Enrico Di Mazzei.

Ogni giorno cambia un fiore e lo appunto in batto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai messo da una panzea. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire belle fate che ti frega, non importa.

te svolacchi intorno a me perché mi svolacchi intorno perché. Poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonette, Rosa, Miezze Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferruccio Tagliavini, Pizzk e Vas.

vivi felice, pizzichi in base ma senza stanca. La bella bruna braccetta che si sturzella quando cammina, come un sacchino russetto, sospira tre.

0: qualcosa per pizzica.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Roberto Murolo. Scomunicato.
1: Ta ricordo ti aspettava dinta chiesa do Gesù. Tu trasive e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per te.

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre che

tu pa tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertir, si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due o tre canzoni, che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione, roba, che solo a Napoli si fa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Dusolina Giannini, U sola mia.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi. No!

da Carmela si è salvata, ognuno ha fatturata un vaso che si dà, yam yam, maresciam.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cine, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: pure voi vai ta cura. Buonanotte marescià, pure voi vai ta cura. Buonanotte marescià, buonanotte marescià, buonanotte marescià.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Francesco De Muro, Maria Marie.

mie sogghiando dell'anzola speso sola. E no fiorme per un miello vola vola attorno a buio, calla date mullachella, spuzzolea posa na buia e stagliò.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Consiglia Ricciardi, o mese del Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 14 e 7 minuti.
1: Aurelio Fierro. A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tramonta la luna. A lei vuole recitare l'ultima scena. Restammo a mano, senza tenere coraggio di guardare. Famma che le copò, indifferentemente. Tanto saggio, per te, non so più niente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gino Becchi, O mare in Ariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo.

0: Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta coppa, chi vogli.
1: Mo non so più

presente risturba. E voto un coppo foglie, sente parlare Lili. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Carlo Buti, Roselle Maggi.
2: Quando stai fuori

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 15 e 8 minuti. Gloria Christian. Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Io tu vorria vasà.
1: E da mamana, una zingara m'ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia far sapere. Dentro cuore, una passione tiene per una femmina bella che vuoi bene e che bene ti vuoi. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Tito Schipa.
3: Coron grata.

amore. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti noi non può vendere. Caccia sta fendana, caccia sta brocia, s'ha incantato l'ombra a far male.

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallezza,

0: Vanessa.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Francesco Albanese, non la pensa proprio più.

0: Vint na Ritz, che tengo cor. Amore, che mi saputa fa. Man fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrone rumar. Ma in un poco d'amore, padrone non so.
1: Ma...

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 16 e 6 minuti. Canzoni Napoletane. Sì, como zucchero.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Nino Taranto.
1: Ciccio Formaggio.
2: Si lampa, si lampa, si lampa.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, core cabruccio.

in da notte scura che cammaio, e tu veniste e ho cuore da trammaio, perché triem dici te pento guaio, che a me succede si me lo sarraio.

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi hai fatto torimente, io pure cui ho le date al nutenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Chist, io miseri rose. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. O Sarracina.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

o ti porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti ruderite.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.
2: Attorno a San Moreno eternamente, e lo signor

mio corpo, venuto in sera mai.

vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nina Landi e Gino Maringola, A Zingara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 17 e 7 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria Maria. Forza saranno

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane.
2: Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nino D'Angelo, notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 18:07.
1: Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa? Se rifletti, se bene puntavi, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agna e ti respira e hai voglia a lucca.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me.

nem na saliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

meglio non suon ca napolitana, ca tutta la vita principe lontano. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può dà felicità.

vorria sapere che si merita, facita sempre faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la faccia mia va presentata.

Contenido zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che già muta, è tanto che già gira.

0: è parita, sotto tenito zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, godoce sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gabriele Vanorio, a zingara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 19 e 5 minuti.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

Di chi? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese. No,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorrente.

La gente camba bene sentinella, non da strascia da mattina a sera. Ma chi striscia per freccia novella, ma come faccia che testa modera. E invece voglio bene una figliola, che sta in tua scena.

mamma dice, no signore mio, a sto quarto piano non c'è mai. Io vado, dice, quanto c'è sto Dio, in la terra c'è sto buon assaio. E intanto la figlia che la bella sera, lo sta con l'ore quando si ammarita.

Quando ho fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Poi pura sera cata braccia Napolo, cura guardata sua. E vai tu vanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cata figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia sullo felice la voglio cantare. Qua faccia il nuvolo con barca all'estero, con

A Zoe carizza l'occhio, ma può leggere la testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che questa voce amante che nostra ci avvicina puntualmente. E smania, e desideria.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che bellezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Furastier, che la prima volta viene a Napoli, con capricci, te ne parte, con russo in faccia. Io proposi di ritornare.

0: Cosso poi potè a giovane.
1: Gloria Christian, apru testa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 20 e 6 minuti. Giacomo Rondinella. Torna.

Quanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglio chi stuocchio, voglio

Matalè, Chiavo Vergine e Chibrene. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingara, sono stata mamma e figlia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Angela Luce, Mala Pensiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapone, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: moglie sospira e fa: ah, sei una bomba, sto chienire, impazzisce o gelatire. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa: ah, sei una bomba, non ho vita con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho bocca rossa che sfizzi ed vasa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Ah.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato. Sempre presente.
2: Daniele Pace, Piccirì.
3: Piccirì, quanto è grande

provincia. Ma portava un sarpino, piccerillo, il lupo da Castandilla si fermava a guardare.

da voi, stamattina, una bestia seta fina, che va forza, va forza, ma ci va su con un signore, da patano, forza di ella, a un bello muratiello, da giunti e

pisciolava, ma fu poca niente, la morte è fatta brutta e poverella, so che anche la mossa è più bella in Napoli, c'è stata la gioventù.

l'automobile, mi sto succedendo e che va via. Non luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso per l'amato te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli, se sente

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Tu per tu, sambi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facite sentì. Volimmo fa sentì due o tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli,

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 21 e 6 minuti.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Tito Schipa. Me sono ubriacate sola.

sta Luciana che passa e spassa, scialli, lusso, pettenis. Poi una settimana ma faticas, poi a fermas. Le dicis, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, goppa pettenis.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mirna Doris, Anima Nera.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola che bom, ricita a me, capur un paravise.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

0: nulla fa, io nulla posso fare.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Chist, io misi il ros. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di ros. E ninna scontrus, scontrusa non è.
2: Ninna bella e stu bello paese, cantata, cantata, felice con me. Primavera va porta per casa, una smania e calore, la trova che è, sosti rosa.

0: cose, con mangia e con pe.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre. Sono le ore 22 e 7 minuti.
2: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Cor in grado.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Anapeta, Franco Ricci, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

musica, non ragiona più. Sta faccia d'angelo mi fa svenire, sta bocca di fravola mi fa morire. Tu sei una sfogliatella di Caflish.

tu fina sfogliatella di capriccia, di capriccia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

una sfogliatella di capriccia, di capriccia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo.

0: una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Armando Gil, Barcaramore.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Murolo, Lum Shatà.

luna, e poi cantammo sotto al balcone, pronto. Gli anni sono contenti, contenti.

mamma, sta mammodella. E mamma sì, ma balla pure sta Lucianella. Io vero tutte in tante, sto cagnata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Desideri e Sul.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 ottobre, sono le ore 23:06. Toto, cora analfabeta.

hast du immer ohne, ich blamme es und mir dann.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sulla, e vi sulagna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamar nessuno, tu, la chitarra e la luna.
2: Vattenna, coro mia, vattenna sulla, e via sulagna. Chissà, tu cagna mo così figliola. E già che tu sei nata cantatore, vai cantare.

favni a malinguia e via satanna si pungannava ne vangumbagnia come cantanna e si metrò in

capella. E sì, visto qualcuno fosse amora, cagna con amma di fatua.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Mirna Doris, chitarra russa.

0: o prima e l'ora ti passerai per me.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Tito Schipa. Anima e cuore.

Ethan Contrai volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a piz. A piz, capo un marolangop. A piz, e niente più.

da portaio. A doccia stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre uno canta. Io da portaio. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo arrestato.

state le scelte che avevate? Io te sposaia, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposaia, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. È mezzanotte. È 8 minuti.
1: Licia Ravoli, o Tiramola.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente. Canzoni Napoletane, riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
3: Canzoni Napoletane, a voce rocore Napoli.
4: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Ascolta Canzoni Napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
5: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
0: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Canzoni Napoletane, sia passione la vita mia.
4: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, in FM, DAB, streaming.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Ascolta Canzoni Napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
6: Evanova, Monasteri Santa Chiara.

settimana, ma vorrei amarti stasera, lontano, no, non c'era senza io, sì che date rimasto su.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Tullio Pane torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata.

rio poche lune, e come dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

sempre un caso. Voleva fare sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito musatore, non vuoi pozzare a reputare, l'aggio troppo a reputare.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che è ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Carlo Buti, tutte sera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre, è l'una e 5 minuti. Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Salvatore Papaccio, a Zingara.

0: canna, to canna. Scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale. Ah!
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi visto una femmina, e che femmina, sento un cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tullio Pane, Napoli e Surrienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Consiglia Licciardi, Suspire e Gabimont.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi sta città rindogola, la speranza di tornare, sa portano in togola.

0: tutti i pilota vengono a cungere scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi state, chi esce o bisognista a me chiume cresta. A ieri venette una figliola, insomma, ha cungiato questi scarpa, ormai. Insomma, quando è provato, si convierte. Appena che ha già tanto una figlia. Sentite, ma tanto, ui mi piace da stare. E siamo lì da tanti varunghi, e ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Ui una sera che sta passata sotto la yard. Appena ho ridorato quattro costolate, così chi lavora? E i vagati e elettrici, e ci ha fatto noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tu me lo pari a tacarsi scarpa, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la merita, eppure ci staria una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, facci tu me li cagare, voglio vedere. Se allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, ne vanno si d'addonata che sono proprio dio, che può essere accesa. E io mi sposavo in un senza poppa, senza prova, senza roda, senza giomarino. E stavi fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stendite una gamba ingoppanata. Santo Crispino mio! E poi guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se la buona allargata, si mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasta con me. E poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora,
1: canzoni napoletane a voce Rocore Napul.
2: Giacomo Rondinella, Buona Fortuna.

Teresa De Matienzo, i palloncini.